0: Ma falla!
1: Troppa grazia! Una vecchia ci sposa! Cambia un mezzine! Se posta in 20 volte, non falta un cavaliere! In forze non rispondermi!
0: Ecco la mia risposta! Ho fatto ciò che hai detto!
1: E poi?
0: L'ho fatto apposta.
1: M'appellerò al consiglio reale.
0: Fatti con Dio, sta zitto, avrai le belle. Questo è consiglio mio.
1: Non è così!
0: Al diavolo!
1: Pardon, con
2: ser, dottore.
1: Tu gli hai mai fatto bere?
2: Purtroppo. E che dolore. Sto male. Il tuo pronostico assisti, ho l'intestino guasto, alla io stigli alla cagioneta. Vedi questa meteora,
1: la vedo,
2: essa si gorga rossa così ogni notte.
1: Pronostico di forca, m'hai fatto bere, furtante, con lui narrando frasche. Poi quando fui ben ci sera, m'hai vuotate le tasche.

0: credo di batterti con quest'arma di legno. Mister Pisco!
1: Mi conto, mio gentiluomo!
0: Alzo!
1: Che sentenza!

0: Seychelles, 30 giorni di Xeres, 2 lire, 3 tacchini, fruga nella mia borsa, 2 fagiani, una ciuga,
1: un mark, un penny,
0: fruga,
1: o fruga,
0: fruga.

posti troppo e tu pure. A me un'altra bottiglia. Falstaff sassottinia non è più lui

0: Ma è tempo d'assottigliar l'ingegno!
1: Assottiglia!
0: Vengo un tal qui del paese chiaro, e forte
1: sì!
0: Sì!

0: punto e a capo. Un'altra,
1: un'altra,
0: un'altra. E questa non è Margherita, la chiama lei. E anche fare gli impreghi in volito, e anche sotto le chiavi della sera.

0: voi duelle terra infuocate! Tu porta questa Meg, sentiam la sua virtù. Già vedo che il tuo naso arde di zelo. E tu porta questa darice, porto la spada al fianco, non sono Messer Pandaros, ricuso. Falti in banco.
1: Ser John, in questo intrigo non posso accondiscendervi. Lo vieta
0: chi?
1: L'onore.
0: Ehi, paggio, andate a intendervi, non più a me. Non entri, prendi, perché signore, consegna posto, corri via, questo va, questo va.

porta da gatto pardo e il petto di pigliarsi la vita scorta il vostro onore, che onore, che onore, che onore, che certo che vale. L'onore riempirvi la pancia, no, l'onore rimettervi uno stinco, non può, né un piede, no, né un dito, no, né un capello, no. L'onor del chirurgo e dunque una parola, che c'è in questa parola? C'è nell'aria che va, no, bel costrutto, l'onore lo può sentir chi è morto? No, vive solo i vivi, neppure

che cosa dice? Salvo che il nome, la frase è uguale. Fuggi da me, amor tuo, amor bramo.

Non ho mai visto un'altra volta che mi sono da grido. Mi sono da giusto a cagliare.

Ripeti in due parole l'enorme falsa vuole entrar nel vostro tetto, beccarvi la consorte, sfondar la

0: meno del mio prude, voi se ne ormai fate tutti, fate tutti, fate!
1: La corona che adorna da te oggi, sti chiome su voi già spunta!
0: Come sarebbe la dì?

0: andiamo a noi.
1: Nannetta, vieni qua.
0: Baci che vuoi.
1: Due baci.
0: In fretta.
1: In fretta.

0: parola, in cialle non mi ingolfo. Io mi chiamo Bergolfo.
1: Io mi chiamo Pistola.
2: Siamo d'accordo.
0: L'arcano custodirei.
1: Son sordo e muto.
2: Siamo d'accordo tutti.
0: Sì.
1: Va la mano.
3: Oh, my God.

0: Padron, là c'è una donna che alla vostra presenza chiede d'essere ammessa.
1: Sì, inoltre.

famoso, dalle due alle tre. Le dirai che impaziente aspetto quell'ora.

in me veletto non farà fondanza grande degli agi della vita. Un uol e spente spante come Dio gli talenta. Oh,

0: Clara, voglio fare con voi più ampia conoscenza. Sergio, desidero parlarvi in confidenza.
1: Attento,
0: zitto,
1: quando scommetto, egli fa tutto, e tra poco è tutto.
0: Forse non traporò,
1: zitto,
0: zitto, che paderò. Ascolto, Sergio, mi infondi a ridire un ben noto proverbio popolar. Si suol dire che l'oro apre ogni porta. Che lo renta disvano.

gran moglie d'un certo forte. Ascolto, io l'amo e lei non m'ama. Le scrivo, non risponde. La guardo, non mi guarda. La cerco e si nasconde.

qual siete un gentiluomo. Rode, arguto, facondo. Voi siete un uomo di guerra, voi siete un uomo di mondo.

suagro, quel canguro, quel canguro, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai. Cielo, netto, netto, netto.

Ford, Mastro Ford, dormi! Svegliati! So, mi desta! Vado alle spalle! E mette in malassetto!

La mia bottiglia d'acqua vita ancor con noi, mia moglie a se stessa. Colai da sorte, quella brutta parola in cor mi torna. Torna. Due, capron, è giusto per te.

Jacopio. E poi ricolgo Jacopio, ricolgo Jacopio, ricolgo Jacopio, ricolgo Jacopio, ricolgo! Io scoppio!

0: cose sue. E voi vedrete presto, presto, presto al vostri pie. Quando?
1: Oggi.
0: Qui. E dalle due alle tre.
2: Dalle due alle tre.
3: Son già le due.
4: Dalle due alle tre.
0: E dalle due alle tre. Dalle due alle tre. Dalle due alle tre.

0: non so farlo svevole, né lusingar e usar frase fiorita, ma dirò posto un mio pensier colpevole, cioè vorrei che Mastro Borde passasse a mia vita.
1: Perché?
0: Perché Plotnieri

0: ma fu largo d'un violino. Pulete le porte, scavate le scale, seguitemi a caccia, studiamo il cignale, andate sulle orme, sullo spalle, ma prego le intendo, ma prego le intendo, ma prego le intendo, ma prego le intendo, mi ha di rea le chiavi, non visto le tassi. Ben tu miravi. Allora, oggi, andate, non sono parto. Amice, connette, porti sgoscia, vengo. Finacci, via, via. Bucarante, porti sgosso, lenzuola, fermetti da notte. Lancia! Cercami sotto il letto, nel porto, nel pozzo, nel bagno, sul tetto, in cantina!
1: Abbiamo modo, famiglie, stare in cantina! La terra di città è troppo scosso!
0: Vediamo! Sì, centro, centro!
1: Ora che vuoi sentire?
2: Signor, vuoi qui?
0: Buttiamo, amo, ti suona! Salvami, salvami!
1: Presto, presto!
0: Cristo, copritemi!
1: Cristo, copritemi!
3: Che chiasso!

0: Scafo la furfante, bombardo le mura. Da fora, cadendo, fugliando, nessuno va per il foro. Cappelli, scanfardo, non c'è!
1: C'è! C'è! Sita quanto!
2: Sita piglio!
1: Sita giuffo! Un quasso
2: parroncino come un cane ti rompo il ceppo, guai a te,
1: crega il tuo santo,
2: faccio pure di te fattenda, guai a me purché morti in danni commosse previsto, faccio pure di te
1: fattenda, quanto è morto
2: il figlio, guai a te.

Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Giù! Gi

0: lasciate quel cesto dalla finestra nell'acqua del fosso, là presso le giuncaie davanti al crocchio delle lavandaie.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: C'è dentro il pezzo grosso.
0: Dobbiamo mio marito, inorriremo il nostro caso, ma solo. Solo vedere il padaniere del cuore.

Capro dei trilli, un negro grillo que vibra en tu lombrillo, trillo di fibra in cuore, l'allegro etere, al trillo guida.

0: Andiamo che con Alice bella non viene le miserie, non viene le budella.
1: Ma siete bravo!
0: Contentero! Sento ancor le cornate di quell'irto geloso, quanto lo sarre in pane, d'essere arrivato curvo come una buona lama di Bilbao nello spazio d'un panier in di dama, con quel tuffo e quel caldo, con un uomo della mia tempra, che in uno stillicidio continuo si distempra. Poi, quando fui ben cotto, rovente, incandescente, quanto fatto nell'acqua canaglie!
1: E sono innocenti, rendete a parte!

0: legge.
1: Vedrai che ci riquista, l'uomo non si corregge. Nasconditi.
0: Rilegge, rilegge, le scagnocche. T'aspetterò nel parco real a mezzanotte. Tu verrai travestito da cat.

bestia. Mi amor, metamorfosa un uomo y una bestia. Con un suave paso, Alice, amor ti chiama. Vieni, sei la mia dama, sei la mia dama, sei la mia dama. Vieni, già breve cervo, solito cervo, solito cervo, invito al rito.

0: bravo!
1: Aiuto! Un grido! Ahimè!
2: C'è l'errato nel cielo!
1: Ahimè! Fuggiamo!
0: Ma dove?
1: Dice il perdono al suo
0: il diavolo no!

0: nave.
1: Alzati, alla, portate in una gru, non posso, è troppo grave.
0: È corrotto!
2: Il muro!
3: Il muro!
0: Si faccia lo scongiuro!
4: Ehi, che cuore il ritmo!

Riconosca Bardo! Naso vermiglio, naso partiglio, conciuta regina, ampa di resina, salamandra, figli spazio, specchia la banda, stecca di settore, figlio di ferro, maringa secca, figlio vasilissima di roba! Oh! Ho detto, e se mentisco, voglio che mi si spacchi il cinturone! Bravo! Poco di pausa, sono

0: facciamo il parentado e che il ciel vi dia gioia
1: e via!
0: Un coro e terminiam la scena.

0: con el mondo è burlar l'uomo. E da burlone, burlone, burlone,
1: tutto nel mondo è burlar l'uomo.
0: E da burlone, burlone, burlone,
1: tutto nel mondo è burlar l'uomo.
0: E da burlone, burlone, burlone,
1: tutto nel mondo è burlar l'uomo.
0: Burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burlone, burl